Chiari, Paola, Lascia, Mas, Fene, Eva, Cusilato, Paola, Sergio, Paola.